Ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là.

Buonanotte, amore. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.